Ultimato, pisseculetto, pisseculetto, pisseculetto. Sacca buona, ma è fegomet, è fegomet, è fegomet. E sacca giosco, dici, c'è naccio, mori, tu potrebbe c'è su, se si